0: sì, dal mare, soprattutto dalla punta del faro di Portofino, si ha una prospettiva sui monti, diciamo così, dell'Appennino Ligure, quindi mostrerò un po' le, diciamo,
1: von der Leuchtturm, Portofino Leuchtturm kann man natürlich auch sehr schön die Berge sehen und es ist immer schön auch diese Kontrast zu sehen, also Berge und diese wunderschöne blaues Meer.
0: Del mare che è anche il nostro logo allo stesso tempo. Bene, questo tour qui che stiamo facendo oggi, nessuna, cioè è adatto a tutti, chiunque può farlo, usiamo kayak semplici, percorso breve, rilassante.
1: Für diese Tour braucht man keine besondere Erfahrung, also man kann das einfach ohne große sportliche Herausforderungen dann machen, aber natürlich die haben die Möglichkeit auch für erfahrene Sportler so eine besondere Tour auf die Beine zu stellen.
0: E poi abbiamo una serie di proposte anche per persone che hanno invece l'esigenza di fare attività più